0: revenge. café, mira. Se sarà tornato dopo. Grazie, ciao. Non è grazie. Ma perché? Se mamma, quando si deve dire, mi piace. Io me lo dico, ma adesso sei sparito. Si alza. E all'inizio di una notte. E vi vedo il mondo. Si lo vedo, ma non è nessuno di noi.
1: I'm going to go to the hospital.